0: dice che Masaniello poi nero non sia più bello.
1: E non sono meno ma, sono pure diplomato.
0: E la faccia nera loro.